0: La dosis de música exacta. Te la ponemos. Ponte. Exa FM. 100.3. 10-13.
1: Te ne vai come non fosse niente, come non fossi te. Te ne vai quando non c'è più niente di me.